differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non è. E penso sia un errore, Ah, io ho due certezze, una pinta e qualche amico.